0: 17 sati.
1: Ja sam Samir Čermida, Pasta Pol Orkstra, slušajte Radio Zenica.